0: Yum, bum, bum, da da da da da yum, bum, bum. Da yum, bum, bum.
1: Da da da da da
0: da da da da.